0: ti devi essere una di voi che mi ha detto.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Nuwadi hai ekem mega.
2: Tivehi
3: hai. Unta
1: hadaran gar. Fatun ko kabali role kahenge ta.